0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bialema nye dia. Andira wani ewe gweni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bialema nye dia. Andira wani ewe gweni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, mi wane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, ki onre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bialema nye dia. Andira wani ewe gweni kuriwe. Romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiare no senobla. Mi wale lebe. Vejaina. Diego maise.
1: Oh senobla no chiare vio senobla e man.
2: Ni ma se nervi wongon. Jesu Christi vauta kema.
1: Javi. Io le bianne
0: vane. Rando to se hi madale. Jesu Christi no mo senobla. Ocera na guna bima. Marie. Rugrasha no se reko guanima. Ni ma se nervi wongon. Jesu Christi senyami wongon. Jesus, you have. Who wants to see any man? He said,